0: Here we have fantastic wealth, you know, and we have the technological possibility of making everybody on Earth the enjoyer of an independent income.
1: Anvrakia FM.
0: We can't do it because people say, where's the money going to come?
2: Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, mia opinione si sa.

puoi fare l'amore con me, semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà.